0: dale, dale, bu. Lozano di Lolo Herrera Blanco.
1: Y dale, dale, bu.
0: A Castíbar Paredes del Gaby Velasco.
1: Y dale, dale, bu.
0: Flores y Merentiel.